0: One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026.
2: È più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Pet Shop Boys.
2: Serena Brancale.
0: Dito nella piaga.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.

0: su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
2: Sombriccolati del mattino.
3: Tra poco tornano gli sombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
2: Fratelli, Eli, e sorelle, Ele, ascoltare gli scombricolati, ati, è cosa buona e giusta, usta.
3: Buongiorno combriccola, io mi domando che cosa penseranno alle 8:15 gli altri automobilisti che mi vedono squartare in macchina dal ridere. Questa è il mio pensiero mattutino. Buongiorno a tutti, mi fate morire.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno scombricolati, un consiglio? Ma forse non è il caso di fare colazione col prosecco, ma neanche con un rosso. Qualcos'altro magari, così si dicono delle cose un po'... Vabbè, niente, dai ragazzi, buona giornata, siete sempre meravigliosi. Ciao ragazzi.
2: Ciao combricola, stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno combriccoli. Ecco. Buongiorno con una domanda così. Ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria? No, sul lavoro. Pensa a te. Mamma mia, che brutte robe. Niente, Sironi, prova a studiare, fammi sapere che, e poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì, deve essere stata roba buona. Ciao.
2: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.
3: La Combriccola,
4: la Combriccola,
3: la Combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino!
6: Era un po' di...

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Una duna incontra un'altra duna e gli fa: speriamo passi qualche duno. Ciao scombriccoli!
2: Mamma col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato sul marciapiede. Scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera, più pace di così. Vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
3: La combricola, la combricola, oh oh oh oh. Buongiorno ragazzacci.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Cosa siamo diventati? Da persone serie a scombriccolati.
2: Pronto? Buongiorno. È il negozio di parrucche e parrucchini? No, signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
3: Tra poco sugli scombriccolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
4: Gli scombriccolati del mattino. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
5: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
4: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato al centro-nord, poi segnaliamo dei temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, con qualche possibile rovescio verso sera anche sulla Valpadana centro-occidentale. Caldo ancora intenso ed afoso, specialmente nelle aree interne del centro e in Valpadana si raggiungeranno localmente i 38-40 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ciao ragazzi, sono Giovanotti e volevo dirvi che io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo ascolterò sempre la combriccola, perché non solo ci svegliate ma ci caricate e ci fate partire alla grande la giornata, quindi vi voglio bene ragazzi.
2: Cacchio, ma utile al 3, si proprio foda le grasce, ne? Flavio da Brescia.
3: Gli scombriccolati del

0: vari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Ecco che ti svegli, prendi la macchina e vai sulle colline moreniche. In fondo vedi la torre di San Martino e la linea dell'orizzonte dove tutte le colline sono nere e sopra l'alba che parte dal rosso all'arancione, sfuma col giallo e l'azzurro del cielo sempre più intenso e davanti a cotanta bellezza poi piangi perché sei arrivato davanti al lavoro.
2: Buongiorno scombricoli, a me mi piace mettermi dei costumi abbastanza normali. Un anno sono andato in spiaggia sottomarina, avevo il costume da Zorro, io non capisco perché tutti mi continuavano a guardare. Ah, io stavo abbastanza bene, l'unica cosa era un fiettino del caldo e quando facevo il bagno che il mantello mi si introvigliava tutto in mezzo ai capelli, agli occhi, non vedevo più niente, neanche ai meduse. Ecco, sono quello.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ciao scombriccolati del mattino. Uno dice, papà, ti piace la frutta cotta? Sì. E allora vieni che il frutteto brucia. Siete numero uno. Ciao ragazzi!
2: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: A volte penso che vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore di combricola. Ragazzi, mi fate morire.
2: Corino, chi prende il corino avrà un giro gratuito.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Ciao Scombriccolati, sono la Elena. Io più con una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
2: No, ma io non posso ascoltarvi agli incroci, sono lì che rido come uno stupido in macchina, tutti che mi guardano.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Sono sempre in ritardo perché cambia l'ora. Sono sempre in ritardo e mi tocca correre allora. Pat, sta piovendo! Perché ancora piove? Ciao Combri!
2: Pazzi, avvisate prima quando c'è Eugenio Massari, che almeno vado in bagno perché me la sto facendo addosso da ridere.
3: E anche oggi è giunta l'ora dei saluti. Gli scombricolati tornano domani mattina, puntuali come orologi svizzeri. Buona giornata, buona mattinata a tutti, ma mi raccomando, restate lì. Tra pochissimo c'è la combriccola!
4: Gli scombriccolati del mattino!

radio number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: minuti, sono le 7, tra poco si comincia.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento.

0: e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro medio orientale resta tesissimo. Sprece in Libano, dove Israele continua i suoi attacchi. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea, violato il cessate il fuoco, proteggono gli Hezbollah. E il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile perché non rispetta la sovranità libanese. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il terremoto che ha colpito il paese. A distanza di giorni comunque si continuano a trovare in vita persone. Omicidio a Mentana, alle porte di Roma: un 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni, è caduta a terra e ha sbattuto la testa. Mondiali: il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi a decidere la sfida contro il Sudafrica. Rete di Stacchio al 92esimo, stasera altri 3 sedicesimi, alle 19 Brasile-Giappone, più tardi Germania-Paraguay, infine Olanda-Marocco. E da Alessandro Cisi l'ingrazio dell'ascolto.

0: Sergio Sironi, eccolo qui alla mia sinistra.
1: Buono di quel giorno a voi.
0: E scoppiettante, accaldato.
2: Accaldato, sì, no, perché ho fatto 25 minuti a piedi, ho fatto 2,5 km, va bene, ha rinfrescato per il temporale, però insomma, sono sempre due minuti.
0: Ragazzi, cioè,
2: sono sempre 2,5 km. Sì, però c'è stato il temporale questa notte, quindi dai.
0: Ma perché ti stai rimettendo in forma per la prova costume?
2: No,
0: che fai queste cose?
2: Ho una macchina bloccata in un garage, quindi ho dovuto farla necessariamente
1: con la
2: a piedi.
1: Tutta rotta.
2: No, la capote è a posto per fortuna. La macchina.
0: Ma perché succede sempre tutto a lui? Perché?
2: Sempre. Porca miseria. E mi sono versato anche il caffè addosso. Fan bagno. Sì, vabbè, capita.
0: È
2: dai.
0: Proprio il caso di dire fan bagno. Buongiorno scombricolati, tra poco si comincia con i primi della classe.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: nasce un amore che c'era, forse non c'era. Il pezzo di Annalisa su Radio Number One per iniziare la nostra uguale, vero? La nostra mattinata insieme, uguale, vero? Spesso ci scambiano, anche fisicamente, sai?
1: Vero,
0: uguali proprio. Va bene, buongiorno. Abbiamo una sigla?

0: che creatività in questo programma, veramente pazzesco, una creatività allucinante, galoppante. Allora, c'è un nostro ascoltatore che è tornato da Londra, ci manda una foto del ponte e ci dice che gli siamo mancati. Ma
1: ah, hai capito, con la foto del Tower Bridge, ma non ci credo.
0: Lui era in vacanza a Londra, guardava il Tower Bridge e pensava a noi.
2: Ciao ragazzacci.
1: Ciao.
2: A sentire le vicissitudini di Patrizio Romano mi consolo.
1: Che
2: tutto sommato, anche se lunedì, io tutta sta sfiga non ce l'ho mica. Ciao, buona settimana, buon lavoro, ciao ciao.
1: Ciao, lasciate la mia la sfiga. L'affetto.
3: E tra l'altro non ha ancora visto la macchina giù.
1: Sì, è meglio non vederla.
0: Ma adesso mi raccontate, perché non ho mica capito cosa è successo. Anzi, qualcosa ho capito, sì, sentiamo.
4: Noi siamo delle stelle, figli della notte che ti gira intorno. Brutto Patrizio, amore mio.
1: Ciao tesoro.
4: Sei proprio un moneto. Manuela, sai che cosa ha fatto sabato?
0: Cosa fa?
4: Trovarmi col monellaccio. Aveva talmente tanto caldo che si è spogliato e girava per casa in peritoma con le scarpe col tacco. E le braccia a cigno, a collo di cigno.
0: Le braccia a cigno.
4: Era bellissimo, dovevi vederlo. Dopo c'è il video e te lo mando.
0: Va bene.
4: Madonna santa. Il mio monello, siamo tanto monello sudato.
0: Monello sudato.
1: È vero, sono sudatissimo.
3: Ciao, è il primo caso di struzzo con le ali da cigno.

0: canzoni che Sabrina Carpenter ci ha regalato prima di cominciare a sussurrare con Madonna. Si chiama Man Child su Radio Number One per augurarvi ancora buongiorno. Sono le 7:10, oggi stiamo insieme un'ora in meno, cioè nel senso che io alle 9 vi mollo e me ne vado.
1: No, capito? No. Sì. Ma perché? Sì, sei già stanca? Sì.
2: Guarda, due maroni.
3: Ma non si fa quella cosa lì.
1: I Maroon 5, erano 5 i maroni.
0: Erano 5, hai ragione, i Maroon 5. E no, vabbè, banalmente vado a fare le analisi del sangue, quindi ciao Gori, ciao Gori. Abbiamo ancora prime della classe.
4: È informazioni di servizio per l'ascoltatore che ha detto che era a Londra e gli mancavate. Volevo dirgli che la giornata delle bugie è un'altra, non è oggi.
1: Bravo.
3: Non è vero, perché tu sei cattivo, invece perché ci sono degli altri ascoltatori che sono buoni.
2: È vero, noi manchiamo gli altri ascoltatori.
5: Buongiorno Combriccola.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno Radio Numbers Ones. E anche giugno è quasi finito.
0: Oh, non ti sfugge niente.
5: Figlioli, è lunedì. E che ve devo dire? Se va tutti al lavoro, ce l'ho io il domandone.
1: Vai.
5: Va, Sergio, Manu, ma quanti giorni mancano alle ferie di Natale? Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averto.
0: Cerca, Pat, cerca. Quanti giorni mancano alle ferie di Natale?
1: Alle ferie.
6: Mi ricordo montagne fresche e le corse di me bambina, con i pini e prati in fiore. Ora invece sto per bruciare. Oh brutto caldo, te ne vuoi andare?
0: È un artista.
6: Oh raga, buongiorno, buongiorno miei cari scombricolati.
0: Ciao.
6: È il delirio di Lucifero questo, è il delirio di Lucifero. Aiuto, non ce la facciamo più con sto
0: caso. Veramente, ragazzi.
6: Ciao, buona giornata. Comincia bene la settimana. Baci, baci. Qui lo
0: sta
6: sempre.
0: Boccheggiando, sta boccheggiando.
2: Sì, è vero, è vero.
1: Dai, mancano soltanto 178 giorni e 17 ore al Natale. Dai, ce
0: al
1: la possiamo
0: Natale
1: fare.
0: E alle ferie di Natale. Ma bene, non sarebbe più comodo pensare alle ferie d'estate?
2: Agosto,
0: che
2: comincia... sì.
0: Insomma, il countdown è un po' più breve, no? Dai, conta, conta.
2: 10, 9, 9,
0: 8, 7. Arriva Beyoncé col suo vento incorporato su Number One, la montagna.

0: Senti, Beyoncé non ha mica il problema del caldo, lei che ha sempre il ventilatore acceso sulla faccia e i capelli svolazzanti,
1: cioè. Ma tra l'altro non è un drone, proprio c'ha uno che si occupa di questa cosa.
0: C'è una persona che... pagata per fargli aria, cioè un ventilatore umano.
1: Sì, e tra l'altro ha 2 chilometri di prolunga.
0: Ah, caspita, certo, certo. Che bel lavoro, chissà se lo pagano bene.
2: Sì, vai a fare le analisi del sangue. Dove vai? In una cantina ti fa le analisi come il vino, sicuro.
1: Lei è già doc.
3: Che cattiveria.
0: Esattamente.
4: Buongiorno Lupacchiotti del Bengala. Buongiorno. Tutto bene, tutto a posto, spero di sì. Finalmente è arrivato un bel temporale anche ieri sera. Per fortuna, se no si moriva. Allora, volevo fare un appello alle persone che vengono in Valtellina e vogliono farsi del male. Non si può impiegare 9 ore da Livigno a Milano e dire e speriamo nella prossima settimana che sia meglio. Ma dove? Che è sempre così fino a settembre, dai, allora. Non ci sono altri posti più vicini da Milano, andare in Bergamasco di qua, no, vogliono farsi del male, 9 ore da Livigno a Milano, no, non si può,
0: non si può.
4: Da solo, buona giornata, Lupacchiotti.
5: Sì, c'è anche da dire che ieri il maltempo ha causato un po' di disagi in Valchiavenna e in Valtellina. Quindi circolazione ferroviaria e circolazione stradale, ne parleremo tra poco nel Focus, è andata molto rallentata.
0: Ma non ho capito qual è il desiderio di Agos, che la gente vada in vacanza altrove.
5: Fuori di Bal,
0: tutti fuori di Bal.
6: Buongiorno Combricola. Con queste temperature che sfiorano i 40 gradi, non è che anche le freddure diventano caldure? Ciao Federico!
1: Le caldure. Noi tra l'altro abbiamo un mezzo dedicato alla mano, che non è un'ambulanza, è un mezzo per aiutare e accompagnare le persone, ha una suoneria particolare, una sirena particolare.
0: Sentiamo.
7: Al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere.
0: Esatto. Tutti quando sentono questa sanno che arriviamo noi. Uno di noi è in arrivo, è la nostra sigla.
8: La combriccola di Radio Number One.
9: Allora zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
10: Scusa, ma che sfida è?
9: No,
10: ma
9: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
10: Sì, ho capito, ma secondo te.
9: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
10: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
9: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
10: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere, ma
9: per me funziona.
8: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Eccoci insieme, diamo velocemente uno sguardo alla situazione del traffico. Code sulla tangenziale est di Milano tra Cologno Monzese e Lambrate, direzione A1 Milano-Bologna. Rallentamenti anche sulla tangenziale ovest tra Viale Certosa e Trezzano, sempre verso la 1. Traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni e l'innesto con la tangenziale est. Rallentamenti inoltre sulla 8, la Milano-Varese tra Busto Arsizio e Barriera di Milano Nord. Code sulla 4, la Milano-Brescia tra Barriera di Milano Est e Viale Monteceneri, direzione Torino. C'è un veicolo fermo in A4 all'altezza di Brescia Ovest, direzione Padova, con altri rallentamenti. C'è un incidente sulla 10, la Genova 20 miglia, lo svincolo di Spotorno in direzione Genova, con code per quasi un chilometro. E poi c'è un veicolo in avaria anche ad Arma di Taggia, direzione 20 miglia. Chiudiamo con la A26. Siamo in Piemonte, c'è personale al lavoro tra Borgo Manero e Romagnano Sesia, altri rallentamenti in direzione Genova. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Mamma mia, quanto è sensuale Pat Romano quando parla del traffico. Sì. Ma ci hai fatto caso, sai?
2: Ma poi ha quel movimento di spalla quando cambia dall'A4.
0: Non è la spalla, è l'ala del cigno.
1: L'ala del cigno, mamma mia, mancava un roar proprio a chiusura. Wow. Questa era Radio Number One, la Combriccola.

0: More Funk, la nuova canzone di Francesco Gabbani su Radio Number One. Le 7:30, un sacco di cose da raccontarci. Patromano nel suo focus, ascoltiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Caos in Venezuela dopo il devastante terremoto, oltre 1500 le vittime finora accertate, ma restano ancora, pensate un po', 50.000 dispersi. Si scava praticamente a mani nude in tante situazioni. Un uomo e suo figlio adolescente sono stati tirati fuori dalle macerie quasi 4 giorni dopo il sisma. Anche 2 ragazzi di 11 anni sono stati estratti vivi dalle macerie. Papa Leone XIV ha espresso le più sentite condoglianze ai fratelli e alle sorelle venezuelani, ha detto. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, dove i feriti sono trasportati anche dalle località più vicine alle scosse. La Guaira, centro della devastazione, è un cimitero praticamente a cielo aperto. Arrivati soccorsi anche dall'Italia con un team composto da 97 persone della protezione civile, ma ci sono anche vigili del fuoco. 3 morti, 4 feriti e 42 dispersi per quanto riguarda la comunità dei nostri connazionali. Il ministro Tajani ha comunicato anche un primo stanziamento d'aiuti pari a 5 milioni di euro. E torniamo ad occuparci anche dell'eccezionale ondata di caldo africano che nel weekend ha toccato il suo picco, perlomeno in Italia, con le temperature che hanno superato ancora una volta la soglia dei 40 gradi. Ieri in serata ci sono stati dei forti temporali in Piemonte, in particolare nel Torinese, Alto Adige, in Lombardia con la Valtellina, anche la Valchiavenna alle prese con ulteriori disagi alla circolazione ferroviaria, quella viabilistica, a causa anche di allagamenti, grandine e frane. Tornando al caldo nel resto d'Europa, dopo i quasi 44 gradi toccati in Francia, in Germania ha raggiunto il nuovo record, 41,5 gradi, oltre 40 gradi anche in Polonia, mentre nel Regno Unito il record è di 37,3. Dal 21 giugno sono stati registrati, pensate, un po' più di 1300 morti legati proprio alle alte temperature in Europa. Lo afferma l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, spiegando che è il continente che in questo momento si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, praticamente in modo doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, conclude appunto l'OMS. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Prince, questa canzone era anche una macchina, il Renegade, se lo ricordo male, giusto? Mamma mia, che memoria! Ex Ambassador su Radio Number One, nella combriccola c'è una nostra ascoltatrice che ci ricorda una cosa molto importante.
1: Carissimi amici scombricolati, permettetemi di augurare a tutti i Pietro e i Paolo buon onomastico. Non so se si può fare in radio,
0: sì,
1: però oggi sono Santi Pietro e Paolo, è una festa importante,
0: certo.
1: Poi io mi chiamo Piera, un bacio, grazie, ciao.
2: L'avete fatta la barca con gli albumi dentro la bottiglia d'acqua?
0: No.
3: Quelli che rimangono un po' così perplessi.
0: No, ce ne siamo dimenticati. Guarda, me l'ero scritto ieri sera, poi
3: sì,
0: mi sono addormentato.
3: Era nella lista, però poi esatto, ci siamo dimenticati.
0: Auguri a tutti i Pietri, auguri a tutti i Paoli.
3: Viva i Pietri e i Paoli.
2: Ti tirano i Pietri,
3: sì,
2: se sei bello, ti tirano i Paoli.
0: Se sei brutto, ti tirano i Paoli.
3: Siamo Domandones che prende spunto da una dichiarazione di Stefano Di Martino, De Martino, prossimo conduttore del Festival di Sanremo, che a precisa domanda se si sente un sex symbol, attenzione, quindi un'icona di seduzione, un'icona anche
2: bello,
3: da un punto di vista sessuale.
0: Buono, pazzesco,
3: ha risposto che si tratta di un'etichetta banale, secondo lui. Certo, lo dice lui, che lo è un sex symbol.
0: Certo.
3: Spero di essere considerato altro, ha aggiunto il buon De Martino. E la domanda sorge spontanea, cari ragazzacci e ragazzacce che non siete altro. Voi che ne pensate? Quanto conta al giorno d'oggi essere considerati o considerate sex symbol, questa icona insomma di seduzione, avere un ascendente seduttivo sugli altri o sulle altre?
0: Io che sono considerata altro vorrei essere un sex symbol.
3: Ma che voto vi date? Ecco, la domanda è anche questa: che voto vi date a livello di sex symbol da 1 a 10?
0: Vabbè, 6, dai.
3: Appunto.
0: No, quindi, nel senso sex symbol, io personalmente non mi ci sento per niente.
3: Seduttrice, cioè, diciamo, dai, seduttrice. Quanto sai sedurre da 1 a 10?
0: Pochissimo, 6, 6.
3: 6, vabbè, la sufficienza. Io sono appena sotto, ma anzi, forse molto tra 4 e 5.
0: Io
3: sono l'antitesi della seduzione. È Sergio Sironi che
0: seduce, invece, che guarda per aria, non si capisce cosa.
2: No, perché di profilo vengo meglio.
3: Certo, okay. Sì, dai.
2: Sono sul 10 più.
3: 10 più, tanto, hai capito.
0: Ah, certo. Ogni tanto mi si incastra con la faccia che guarda da qualche parte.
2: Non sono sexy, guarda così.
3: Beh, questo così è il tuo profilo migliore, però il sinistro. Certo.
2: Qua.
3: Il destro? Beh, non è male neanche questo.
0: Che meraviglia. Io se li metto di profilo, sembra un pellicano.
2: 110 lode. Con bacio accademico.
3: Va bene.
0: Allora, adoro. Quindi la domanda qual è? Da 1 a 10 quanto ti senti un sex symbol?
3: Quanto vi sentite sex symbol? Seduttori e seduttrici.
0: 3 9 3 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 uno di questi giorni.
2: Duetti abbondanti.

0: Ciao. Il pezzo di Lady Gaga su Radio Number One alle 7:41, ma parliamo di vacanze, parliamo di vacanze. Dai, vivi la Calabria con i grandi viaggi, con collegamenti diretti e trasferimenti inclusi per raggiungere un mare sorprendente al Club Vacanze Le Castella. Relax, sport, divertimento e tutta l'energia dell'estate da condividere ogni giorno. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

questa è Sperem, Sperem, Sperem, che sia una bella giornata. È una canzone, è una grande canzone di Radio Number One del 2000, firmata dagli U2A, che non doveva neanche esistere, perché in realtà loro... Non doveva neanche esistere. Allora, nel senso, loro stavano lavorando alla registrazione dell'album All That You Can Leave Behind e stavano lavorando su una canzone che si chiamava Always, che però non riusciva a trovare la giusta direzione. A un certo punto in studio Bono degli U2 che improvvisò la frase It's a Beautiful Day e nacque It's a Beautiful Day, questo è il mio pippone.

0: Yes, invece. Siamo partiti da questa notizia di Stefano Lamartino, che si sente un sex symbol, anzi lui non si sente un sex symbol, dice no, spero di essere considerato altro, aggiunto. E voi che ne pensate? Quanto conta al giorno d'oggi essere considerati o considerate sex symbol, icone di seduzione? Voi quanto siete da 1 a 10 sex symbol? Quanto sapete sedurre?
1: Datevi un voto.
2: Da 1 a 10 sex symbol, io praticamente un 6, dai. Sono sempre stato piuttosto brutto lotto, però ero il brutto che piace. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
0: Fa la sua porca figura.
3: Brutto lotto mi fa molto ridere, mi brutto fa molta tenerezza. Sei proprio brutto lotto.
4: Sicuramente meno 10. Ciao Marzia.
1: Ma Marzia, ma non è vero, no,
5: non esiste questa cosa.
1: Ma Marzia, ma meno 10 è un gabinetto a pedali, non è possibile, non ci credono.
5: È una turca.
1: È una turca con i pedali. Allora c'è Marco, che è sempre il nostro ascoltatore, che è andato a Londra, che ci sta mandando un sacco di foto. Adesso c'è il Big Ben, dopo il Tower Bridge c'è il Big Ben, e dice: perché i sex symbol hanno sempre la faccia da incavolati? È vero, però sono sempre un po' così.
0: Ma anche De Martino è sempre incavolato? No, dai,
1: no, lui è un sorriso, un felicione,
0: un felicione,
1: mi dà l'idea.
0: Sì,
1: però è vero, ha ragione Marco, facci caso, secondo me è la storia del bel tenebroso, no? Perché quello un po' così, un po' con la bocca un po' così, un po' grugnito, piace di più, no?
5: Voi trovate?
1: No, Sergio, non funziona con tutti.
5: Non trovate?
0: Si sta ingrugnendo in questo momento.
1: Non funziona con tutti.
5: Non trovate?
1: Sì. No. No, vabbè.

0: mai più.
1: Noemi, cosa fai questa sera? Patrizio, tu cosa fai questa sera?
2: Penso di divanarmi e vedere un po' il mondiale di calcio. Perché
1: ride? Oh, non è vero, secondo me è il progetto.
2: Che ne pensate? Quanto conta al giorno d'oggi essere sex symbol? E voi da 1 a 10 quanto siete sex symbol?
1: Sex symbol, beh, sex symbol è impegnativo, nel senso, magari essere carini, sì, però sex symbol è impegnativo.
2: Quanto sapete sedurre? Dai, sì, mettiamola.
3: Io faccio molta fatica.
2: Fai molta fatica?
1: Però lei, che brava, ammazzalo. Allora, no, nel senso che le nostre ascoltatrici, due l'hanno fatto quasi contemporaneamente. Una nostra amica che si chiama Monica da Milano, che dice che non è bella ma piace, poi ci ha mandato la foto, invece bella, carina, molto carina,
3: molto carina.
1: Non è ingrugnita come tutti i sex symbol.
2: È sorridente. Quanto sapete sedurre? Dai, mettiamola.
3: Io faccio molta fatica.
2: Fai molta fatica?
1: Però lei, che brava, ammazzalo. Allora, no, nel senso che le nostre ascoltatrici.

0: Cosa?
1: No, devo semplicemente andare a fare le analisi del sangue. Se vi succede qualcosa, per qualsiasi cosa, ho la reperibilità fino alle 8:15.
2: H24?
1: Io alle 8:15, dopodiché entro, ma sverrò sicuramente come tutte le volte, quindi se non ci sentiamo più, vi ho voluto bene, è stato bello.
2: È stato bello, sì, ci siamo divertiti in questi due anni, dai.
1: Pensavo fossero già due. Sembrano due, ma è uno solo.
2: Pensavo addirittura tre a un certo punto.
1: È stata dura per tutti. Ci sentiamo domani, va bene?
2: Ciao. Un abbraccio.
1: Qualsiasi cosa chiamate. Ciao.
3: La combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: Buongiorno amici, sono le 9 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità.

0: e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtellina e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere, proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio ventenne, sopravvissuto alla strage. Finora una cinquantina le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Formula 1 in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
3: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano, mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: la giovane bella e brava Olivia Rodrigo alla Combriccola, Radio Number One, sono rimasti soltanto Coso in Coso. La Manu Doriani ci ha abbandonato, altri impegni, altre priorità, e l'ultima ora ci saranno soltanto Coso in Coso e...
1: Manamana!
0: E sì, lui, Juan! Buongiorno!
2: Buongiorno! Qui c'è qualcosa che non funziona.
0: Che cosa?
2: Dov'è?
0: La Manu è andata a fare degli esami.
2: È impossibile.
0: Ma cosa è impossibile? Saranno fattacci suoi,
2: no,
0: su.
2: No, non me la racconta giusta, perché li ha fatti settimana scorsa.
0: Ma quali esami? Quelli di maturità? Che, di cosa sta parlando?
2: No, fai gli esami, che facciamo di routine insieme.
0: Fate degli esami insieme voi? Sì. Non lo sapevo.
2: Non lo sapevo.
0: No.
2: Ogni tanto, ogni 2 o 3 mesi, vado e facciamo gli esami.
0: Vi esaminate?
2: Esatto.
0: Ok.
2: Allora, lei è tutto a posto?
0: Certo, ci mancherebbe.
2: Ma dove, quindi, se li ha già fatti, dov'è che ha detto che andava?
0: Non lo so, ha detto... lei ha detto genericamente vado a fare degli esami. Però aveva un'espressione un po' strana.
2: Com'era vestita?
0: Era vestita elegante.
2: Elegante.
0: Anche un po' scollata. Era un po' scollatina, però fa caldo, sai, è canaria lei, quindi...
2: Ho capito, nostalgia canaria, però...
0: Ho capito, ma sei geloso.
2: Ma non è una questione di gelosia, è questione di correttezza, io ce la metto sempre tutta per cercare di starle vicino nei momenti, vado a fare gli esami con lei, tra l'altro sono anche un po' arrabbiato.
0: Ma no, ma dai, non prendetela così.
2: No, perché a me gli esami tutto bene, a me è venuto fuori il polistirolo nel sangue.
0: Ma no, che valore hai di polistirolo?
2: Ho 260.
0: Ah, caspita, è un po' come il colesterolo.
2: No, noi pupazzi abbiamo polistirolo.
0: Sì, però è alticcio.
2: Ho capito che è alto, devi vederla con una piuma.
0: Hai ragione, va bene.
2: Con una piuma c'ho 4.000.
0: Senti, Juan, io ti consiglio una cosa. Vai a fare un bel esamino anche tu, dai.
2: Allora è andata davvero a fare l'esame?
0: Non lo so, a me sembra.
2: Vabbè,
0: però
2: parto, dai.
0: Vai.
2: Mi trovi tu l'aereo, me lo paghi te il biglietto?
0: Va bene, sì, te lo pago io, basta che gli togli la... No, va bene, ti voglio bene, Juan. No, hai ragione, ti voglio tanto bene.
2: Tri, è arrivato il biglietto.
0: Sì, va bene, va bene, va bene. Ciao, caro.
2: Ciao, ciao.
0: No, no, ma conta una sola cosa nella vita: l'amore. L'amore conta, arriva lui, il grande, incommensurabile Liga.

0: con Briccola, con Coso in Cosa, con Sergio e Pat, perché la Manu ci ha abbandonati, perché è andata a fare sto esame. Senti, ma sai che stavo riflettendo su sta storia di Harry Styles, che è vero, ha confermato personalmente di avere quattro capezzoli. Si chiama questa particolarità anatomica politelia.
1: Sì, dovesse mai fare quattro gemelli li può allattare tutti.
0: Sì, no, vabbè, in questo caso però è un masculo. E sì, è la presenza di capezzoli sovrannumerati rispetto ai due classici. Solitamente gli extra sono posizionati più in basso rispetto a quelli, diciamo, tradizionali.
1: Di solito succede, io ho un'amica che ce li abbassi comunque.
0: Sì, vabbè, ma quelli per altri motivi, la forza di gravità che li porta in basso. Okay. Senti, ma tu hai qualcosa di particolare a livello anatomico nel tuo bel corpiccione?
1: Sì, ho un gomito che fa contatto col piede.
0: No, ma dai!
1: Ma no, non ho niente di...
0: È tutto perfettino?
1: Ma no, non c'è niente di perfetto, dai.
0: Ah, vabbè.
1: Però, non so, ho quest'occhio che quando vuole si mette di traverso.
0: È vero, guardi un po' e non si capisce se guardi est, ovest, nord o sud.
1: Guardo tutti i punti cardinali contemporaneamente.
0: Sì, no, io ad esempio invece, mi vergogno un po' a dirlo, ho il mignolo del piede, i mignoli dei piedi, che praticamente sono storti e vanno sotto il
1: come
0: quarto
1: sono?
0: Di sì, una cosa mi vergogno un po',
1: ma perché hai fatto la geisha da
0: no è una cosa ereditaria,
1: sai che le geishe gli accorciavano
0: sì, gli accorciavano i piedi, no, una cosa ereditaria, no, ereditato dal papà,
1: cioè tu ne vedi quattro ma fai magia, hop, li spingi e vengono fuori cinque.
0: No, vabbè, insomma, ognuno, chissà se anche i nostri amici e amiche hanno delle particolarità, vabbè, allora, anatomiche un po' particolari.
1: Allora al 393 444 0444, diteci cosa avete di strano. Che detto così è un po' brutta.
0: Ma no, tutti noi abbiamo qualcosa di strano a livello anatomico,
1: sì.
0: È riferibile in radio,
1: sì,
0: è riferibile,
1: sì,
0: in radio,
1: non esagerate con cose fantasiose,
0: bene,
1: che abbiamo capito che sono tutte balle. Però fammi vedere i piedi,
0: aspetta che mi te li faccio vedere sul disco, dai.
1: Vabbè,
0: ok,
1: vabbè.

0: La Combriccola, Radio Number One, le 9:19. Stavo parlando dei quattro capezzoli di Harry Styles. Vabbè, è vero, è tutto vero, lo ha confermato lui stesso. E c'è anche qualcuno che fa un'osservazione intelligente, pertinente.
1: Quattro capezzoli? Cosa sei, un gatto?
0: E sei un gatto?
2: E sei un gatto?
0: E sei un gatto con quattro capezzoli?
2: Allora non è Harry Styles, è Gatto Panceri.
3: La Combriccola, la Combriccola di Radio Number One.
4: Con Radio Number One
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
3: Radio Number One!
4: Ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi. Hi, tu.

0: Radio Number One Meteo.
1: Salutiamo le meteopattine, questa volta non canarie, non arrivano dalle Canarie, sono meteopattine nostrane, arrivano dalle nostre parti, dalle Alpi Orobie, dalla Valtrompia, dalla... Che è sta roba qua? Che è? Va bene, comunque io ci sono, la sveglia ha suonato regolarmente, sono presente per fare meteopat. Allora, fino alla fine del mese sarà ancora l'anticiclone africano a resistere a queste latitudini centro-meridionali dell'Europa. Mannaggia, questa mi ha fatto male, questa frustata, abbracciando anche l'Italia. Fenomeni di instabilità pomeridiana e serale stanno tuttavia prendendo piede nelle ultime ore, sì, con temporali, con grandinate non solo sulle Alpi ma a tratti anche sulle roventi pianure del nord. Mamma mia che secchiata, si tratta di temporali non in grado comunque di dare un apprezzabile refrigerio. Sì, magari per qualche ora la temperatura si abbassa, ieri ad esempio un temporale ha abbassato la temperatura a Torino Caselle dai 34 gradi ai 22 gradi, però una cosa effimera, temporanea. Allora, le previsioni anche nella giornata di oggi, lunedì dal pomeriggio si assisterà a questa formazione di rovesci e temporali di calore o connettivi che dir si voglia sulle Alpi, in estensione in serata alle pianure piemontesi e lombarde. Localmente queste precipitazioni saranno di forte intensità e saranno anche accompagnate da grandine, però in successiva attenuazione. Stessa situazione direi prevista per domani, dal pomeriggio si formeranno rovesci temporali di calore in prossimità dell'arco alpino, in estensione anche qui in serata alle pianure piemontesi e dell'alta Lombardia. Le temperature, farà sempre calduccio, temperature massime previste oggi al nord fra 33 e 38 gradi, domani però comincerà una leggera rinfrescata, non è che siamo su livelli nella media del periodo. Comunque, lieve diminuzione fra 31 e 36 gradi. Direi che al momento è tutto, ragazzacci. Dai, sei pronto? Sei pronto a refrigerarti?
2: Ho capito, ma da 31 a 35, fa caldo comunque.
1: Ma certo che fa caldo, sì, no, 31 tra l'altro i valori, quelli come dire più bassi, previsti per domani, ma ancora si raggiungeranno i 35-36 gradi. Però dai, c'è speranza per tutti, dal primo luglio miglioreranno anche le temperature.

0: Electronic Soul, Bruno Mars. Sono le 9:29 minuti, è arrivato il momento del nostro Pat Romano con il suo focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, un focus imperniato su quelle che sono alcune contraffazioni e alcune truffe, insomma bisogna prestare occhio a tante cose. Parmesan San Daniel Hem grana Parrano. Chiunque sia andato negli Stati Uniti avrà notato, in particolare sugli scaffali dei supermercati, questi nomi storpiati rispetto ai nomi nostri dei prodotti italiani, molto simili ai celebri appunto alimenti nostrani, ma che non sono veramente italiani. È il fenomeno dell'Italian sounding, per il quale alcuni prodotti realizzati all'estero utilizzano nomi, immagini, colori, simboli o riferimenti geografici che evocano l'Italia, pur non avendo alcun legame con il nostro paese. L'obiettivo è richiamare nell'immaginario dei consumatori la qualità, la tradizione, la reputazione del Made in Italy, inducendo a credere che il prodotto sia italiano quando, ripetiamo, non lo è assolutamente. L'Italian sounding ha fatto in Italia un inganno per quanto riguarda la trasformazione sostanziale del codice doganale di 2 miliardi ai nostri agricoltori. E questo danno si aggiunge ai 40 miliardi sì, di Italian sounding made in USA, secondo quanto denuncia perlomeno Coldiretti attraverso un'analisi che è stata diffusa in occasione della giornata inaugurale del Summer Food di New York. Parliamo adesso di truffe che riguardano invece le vacanze estive. La vacanza estiva dei sogni che può trasformarsi, attenzione, in un incubo. Cresce anche il numero delle truffe online, ancora più insidiose grazie all'intelligenza artificiale utilizzata per creare annunci, immagini, recensioni e persino video sempre più realistici. Secondo il Codacons, il fenomeno ha registrato una crescita impressionante. Le stime del settore indicano che dal 2022 i tentativi di truffa realizzati con strumenti di intelligenza artificiale sono aumentati, pensate un po', del 3000%. A livello mondiale le frodi legate ai viaggi generano un danno economico stimato in circa 22 miliardi di euro ogni anno. In Italia invece sarebbero oltre 4 milioni i cittadini raggiunti da tentativi di raggiro collegati proprio alla prenotazione delle vacanze. Occhio alle truffe vacanziere. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: arrivata anche lei, la regina del pop, Madonna, qui alla Combriccola, Radio Number One con Sergio e Pat. Stavamo ancora discutendo su questi quattro capezzoli di Harry Styles. Ne ha due supplementari, sotto quelli tradizionali ne ha altre due.
1: Quelli di scorta.
0: Quelli di scorta, stanno arrivando tanti messaggi, però insomma alcuni sì, no, sono simpatici, però insomma, magari in radio non sono propriamente riferibili. Tra l'altro voglio interpellare un grande esperto invece... capezzoli o comunque quant'altro.
1: Buongiorno.
0: Che è il professor Vacca, buongiorno, un buongiorno, nome e un programma.
1: Buongiorno a voi e credo proprio profondamente che questa cosa non dipenda proprio da una situazione personale ma una mutazione, perché come diceva il buon Darwin,
0: sì,
1: se l'uso sviluppa l'organo, il non uso lo atrofizza.
0: Attenzione.
1: E quindi il fatto che il nostro buon Harry Styles abbia quattro capezzoli lo si deduce dal fatto che qualche anno fa girò il video di Watermelon Sugar
0: con tante belle fanciulle,
1: dove era circondato da ragazze e magari nella confusione della spiaggia qualche capezzolo puff è spuntato. Ehi, al nostro Harry Styles. Attenzione. Perché è così che succede. Ci sono altre situazioni riconducibili che provocano nell'uomo dei mutamenti, delle mutazioni,
0: tipo?
1: Come il mignolo del comodino.
0: In che senso?
1: Che si manifesta soprattutto di notte e alla terza volta rimane pronto e attirato da qualsiasi
0: spigo.
1: Capito,
0: il famoso botto col mignolo.
1: Oppure l'orecchio del pettegolo.
0: Cos'è l'orecchio
1: riesce
0: del pettegolo?
1: A percepire una litigata a tre pianerottoli di distanza, distinguendo i vari capitoli del litigio.
0: Fantastico.
1: Il naso del sommelier, che diventa un vizio, un difetto, quello di annusare addirittura il tappo dell'acqua minerale,
0: no,
1: sapere la fonte.
0: Dai.
1: L'occhio del parcheggiatore in questi periodi così difficili riesce a trovare e a vedere un parcheggio da 600 metri di distanza. Il tallone del turista.
0: Ah, pensavo l'Achille.
1: No, no, produce vesciche già al parcheggio prima della camminata. Oppure la palpebra del pendolare.
0: Ancora.
1: Che si chiude una fermata prima di scendere. E sarebbe la tua. Ma chiudiamo con il caso più eclatante di questi giorni, fatti di tanti problemi, ovvero il collo del curioso in autostrada. Si gira solo quando nell'altra corsia c'è una coda di 6 chilometri.
0: Fantastico.
1: E ne crea un'altra di altrettanti chilometri da questa parte.
0: La coda dei curiosi, grazie al professor Vacca.

0: Cesare Cremonini, fantasie, qui Radio Number One, la Combriccola. Stavo pensando alle mie di fantasie, ah. non pensare male, non pensare in modo malizioso. Ad esempio, una fantasia che vorrei applicare alla giornata odierna è quella di teletrasportarmi stasera intorno alle 19 ora italiana a Houston, dove non c'è qualche problema ma c'è una partita importante dei mondiali e mi piacerebbe vederla dal vivo. Brasile e Giappone sono due squadre che io amo, il Giappone perché sono fantastici i giapponesi, e il Brasile perché insomma ci si diverte sempre, no? Perché il gioco brasileiro è sempre qualcosa di fantasioso. Ecco, mi piacerebbe andare lì. Tu hai qualche fantasia veloce da citarmi?
1: 21 gradi,
0: sì, da 36 a 21 ci sto. Chissà se anche qualcuno dei nostri amici e amiche hanno delle fantasie.
1: 393 444 0444.
2: La Combriccola di Radio Number One. La Combriccola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: 7, ci siamo sbattuti come anguille, io e Sergione, tra l'altro, va a ricordarci i fantastici Rutilanti anni 70. Questo è un brano del 75, un discone.
1: Ce l'hai?
0: Un disquan.
1: Ce l'hai?
0: Pipponcino, sì, dai, ce
2: il
0: l'abbiamo.
2: Il pippone
1: di Patromano.
0: Sì.
2: È il pippone più bello che c'è.
0: Sì, KC and the Sunshine Band, tra l'altro, festeggiano i 53 anni di attività, mamma mia. Sì, sono ancora in attività i ragazzacci. Hanno avuto un periodo di attività tra il 1973 e il 1985 e poi dal 93 si sono rimessi ancora in circolo, anche se ovviamente abbiamo smarrito le tracce di questo gruppo statunitense che era diventato il gruppo re della disco dell'epoca, del funk dell'epoca. E tra l'altro Get Down Tonight era il numero uno sia negli Stati Uniti sia nel Regno Unito, proprio nel 1975. Ma bando al funk e alla disco music, torniamo ad occuparci di fantasie.
1: Allora, non esagerate.
0: Non dovete andare oltre.
1: Dovete.
0: Va bene, dai, però Beppe di Mantova dice qualcosa che insomma è condivisibile. La mia fantasia è quella di stare sul palco al fianco di Elodie, con lei che dice a un certo punto: basta, finiamo qui il concerto e andiamo a casa mia, io e te.
1: Porca miseria, che bella fantasia.
0: Era un drink, qualcosa.
1: Ah, un drink, tu dici?
0: Non lo so, non
1: una
0: lo
1: roba
0: so. Comunque, Beppe ha la sua fantasia. Barabere, sì. Poi c'è anche Marta dalla provincia di Milano. La mia fantasia è avere una sveglia che praticamente si trasforma negli ultimi due minuti prima che suoni in due ore, che trasformi gli ultimi due minuti prima che suoni in due ore, e così se la prende comoda. Ha ragione,
1: si fa una pennica ancora di due ore e poi si alza.
0: Perché no? Mi piacciono queste sveglie.
1: Vado a cercarla sua.
0: Sì, va bene. Vado.

0: Bricola, stavamo ancora parlando di fantasie. C'è anche chi gioca facile perché abita evidentemente in quota, non abita nella rovente valpadana. Pierluigi della Val d'Intelvi dice: non ho bisogno di fantasie che riguardano la temperatura, da me 18 gradi tiè.
1: Perché io avevo detto 21, mi piacerebbe. Lui risponde: pem, 18.
0: 18.
1: Vedrai, piove anche oggi.
0: Ehi.
1: Quindi l'ho cacciata. Che bisogna cacciargliela.
0: Ma sì, adesso, ma non è che bisogna gufare proprio il temporale a tutti i costi. Anche se un bel temporalino, ti dico, verso tardo pomeriggio, verso sera, senza danni e senza grandine.
1: No.
0: Una rinfrescatina, io lo gradirei anche dalle nostre parti.
1: Ma è più di una rinfrescatina.
0: Può essere rinfrescato?
1: Sì.
0: Poi te lo dico come fare.
1: Ah.

0: di stile Sienna Spyro con Material Lover qui a Radio Number One con Lily
1: Gnagnese,
0: le donne al volante, per parlare anche di errori ortografici con quelle doppie che si mettono, si tolgono, insomma non si capisce molto bene. Tra l'altro anche la Treccani è intervenuta dicendo che soprattutto negli errori più comuni, gli errori che facciamo sono legati anche alla fonetica del territorio, no? Delle
1: esatto.
0: varie regioni. Ci sono regioni, ad esempio, come...
1: Allora,
0: come
1: le regioni
0: Lazio,
1: nel Lazio, sì, le regioni del centro-sud che tendono a raddoppiare appunto le lettere nelle parole, mentre quelle del centro del nord tendono proprio a toglierle. Quindi, a raddoppiare invece che a raddoppiare.
0: Perché
1: capito?
0: Noi siamo sintetici.
1: Noi sintetizziamo, certo.
0: Abbiamo il dono della sintesi. E quindi togliamo e non mettiamo.
1: Siamo un po' braccini corti, dobbiamo risparmiare esatto. anche sulle esatto. lettere.
0: Ad esempio, uno degli errori classici è quando scriviamo soprattutto.
1: Esatto.
0: Perché soprattutto ci vanno 4T, soprattutto 2T.
1: E poi 2T, esatto.
0: E invece c'è un sacco di gente che scrive soprattutto.
1: Sì, è come se fossero due parole insieme.
0: Esatto, soprattutto.
1: Tutto,
0: esatto.
1: Sì.
0: E quindi molti non mettono le T. No, e quindi questo è uno degli errori più comuni. Però ad esempio, come scrivi tu grattugiare?
1: Grattugiare, perché vedi già come lo dici, grattugiare, in verità sarebbe sbagliato.
0: No, è sbagliato.
1: Sì, perché la G non ha raddoppio, quindi è grattu con due T, grattugiare.
0: Grattugiare, che suona malissimo, perché alla fine a noi piace di più grattugiare.
1: Sì, noi ci vogliamo le doppie, okay?
0: Esatto, però qui la doppia non ci va, quindi è grattugiare con una G soltanto. È eccezionale, molti scrivono eccezionale con la doppia

0: Z,
1: sappiamo che non
0: è la doppia C, ci va, ma è il doppia Z, no,
1: eccezionale.
0: E lì è tutta colpa, è tutta colpa di Abatantuono.
1: Esatto,
0: sì, lì è tutta
1: esatto.
0: colpa di Abatantuono. Anche accelerare.
1: È vero.
0: Accelerare, noi diciamo accelerare, cioè quando lo diciamo diciamo 2C e 2L, e invece in realtà è accelerare
1: con
0: una
1: L sola. Accelerare, esatto, perché celere vuol dire dal latino celer, veloce, e quindi rimane con una L sola e non c'è il raddoppio.
0: E poi appunto ci sono esempi di cui parlavamo fuori onda. Dove vai?
1: Esatto,
0: con due V davanti,
1: sì,
0: alla vai,
1: cioè
0: no?
1: Il raddoppio
0: vai?
1: Non solo delle lettere dentro la parola, ma anche all'inizio della parola stessa. Quindi per esempio nelle regioni come il Lazio, nelle regioni del centro e del sud, magari dici da casa, come se fosse una parola unica, senza lo spazio.
0: Da dove
1: casa.
0: Ci ascolti?
1: Da casa. Invece non è da casa, però è tutta una cosa, insomma, perché lo senti così.
0: Sì. Che bel mondo l'Italia.
1: Devi andare molto ad
0: orecchio. È un bel mondo l'Italia, cioè, quindi mi piace questa immagine, capito?
1: Sì.
0: Di Abemer con Castle in the Snow.

0: Amici nucleari, sorry, scusa, lo sento un po' quello che dici quando sbagli a scrivere delle parole, ma perché? Perché si è abituati, hai un orecchio ormai abituato a, insomma, un po' la lingua dialettale, ecco, e quindi magari capita che puoi mettere delle doppie in una parola oppure togliere completamente la doppia, dovrebbe esserci.
1: Sì, parlavamo di errori ortografici, c'è chi dice, vabbè, ma cosa vuoi che sia aggiungere o togliere una lettera?
0: Aggiungi, esatto.
1: Insomma, poi sono arrivati tanti esempi, c'è chi dice subito.
0: Ah, certo.
1: Subito, invece di subito. Oppure il giubileo.
0: Il giubileo.
1: Beh, l'abbiamo sentito tante volte dire, anche durante le interviste, il giubileo.
0: L'importante è che non lo scrivi con due G a questo punto. Sì,
1: oh,
0: sì.
1: Tanta roba.
0: Esatto.
1: Tanta roba.
0: Però attenzione, perché per esempio abbiamo detto che eccezionale vuole una Z sola, come tendenzialmente il raddoppio della Z non c'è, a parte quando ci sono delle parole che finiscono in iere, vogliono sempre la doppia Z, come corazziere, tappezziere, questo dovremmo saperlo, però non sempre è così scontato.
1: È vero, poi sull'accelerare di cui parlavamo prima, molti dicono nel momento in cui tu dici accelerare, ti viene da scrivere accelerare.
0: Certo, con due L.
1: E quindi invece no.
0: È vero. Beh, stessa cosa per esempio con il colluttorio, che sono due L e una T.
1: Sì.
0: Però tanti dicono colluttorio con due T. Perché ti viene? Perché è un po' più, forse è quasi una filastrocca, colluttorio.
1: Colluttorio, sì, sì, ti viene più colluttorio,
0: più musicale.
1: Che colluttorio, sì, esatto. Insomma, ci sono mille esempi che si potrebbero fare. Ci fermiamo qui?
0: Beh, se vuoi,
1: cominciamo a scrivere nella maniera corretta,
0: esatto,
1: e poi facciamo una seconda puntata, ok?
0: Potremmo,
1: Andiamo.

0: I like the way you kiss me, Artemas, qui a Radio Number One, mio cugino.
1: Ma chi scherza sul cugino, quello bravissimo a fare tutto.
0: Beh, insomma, errori ortografici, doppie messe un po' così a caso. E sono errori, tra l'altro, molto molto comuni, eh.
1: Attenzione. Ah, sì?
0: Sì. E poi derivano anche a volte dal dialetto,
1: dall'inflessione regionale. Certo.
0: Sentiamo.
2: Ciao Done, che poi noi nel Veneto noi le caviamo dove che vanno le doppie e le mettiamo dove che non vanno, tipo prosecco si scrive con una C sola, anche bicchiere si scrive con una C sola, però si beve sia il bicchiere che anche il prosecco tutto.
1: Giusto, eh?
2: Tra l'altro donne siete in due, ma si scrive con una N sola, le donne.
1: Assolutamente, le donne al volante. Le donne.
0: Va bene, tra poco il meteo. Si scrive con una T, vero?
1: Meteo con tre T.
0: Ah, con tre T. Ah, ok, meteo. Ok, non lo sapevo, penso.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sfinge, ci sei?
5: Chi è?
4: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
5: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
4: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
5: Umano, come osi? Ti maledico!
3: Pomeriggio Number One.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Roman
1: Meteo.
2: Settimana, siamo curiose di sapere come sarà il tempo, lo chiediamo a Paolo Corazzone di Trebi Meteo. Ciao Paolo. Ciao Paolo.
3: Ma buonasera, buonasera ragazze. Allora, qualcosa cambia per fortuna dopo le giornate roventi che abbiamo avuto, non che oggi sia stata molto fresca, però al momento c'è un parecchi temporalini in giro sul nord Italia, il Piemonte, la Lombardia, anche in parte il Basso Veneto, coinvolto anche il Ponente Ligure, cioè comunque qualcosa inizia a smuovere. Ancora non sono temporali in grado di portare chissà che aria fresca, però è meglio che niente. Stanotte in alcune zone del nord si dormirà un filino meglio. Domani tornata ancora calda, mettiamoci il cuore in pace. Anche domani però tra tardo pomeriggio e sera rifarà dei temporali solo il nord per ora. Il centro-sud è solo sull'Appennino. Invece mercoledì e giovedì sono le vere giornate della svolta, perché arriveranno temporali, temo, più forti e diffusi. Però quelli rinfrescano davvero. Quindi seconda parte della settimana che finalmente respireremo. Però il rischio è che qualche temporale forte si faccia vedere. Quindi stiamo in campana, come dire.
2: Bravo, ecco. Esatto. Vabbè, ci siamo lamentati fino a un'ora fa.
3: Brava.
2: Se viene giù un po' di acqua, non è che.
3: Va bene, ecco. Speriamo che sia solo un po', è lì la questione. Esatto. Ecco.
4: Noi invece vogliamo chiederti, da bravo meteorologo, cosa ci dobbiamo aspettare per i mesi di luglio e di agosto? Ancora tante ondate di caldo? Farà un po' più freddo? Sarà il deserto?
3: Allora, io preferirei mettere giù, però dato che ve lo chiedete rispondo. Allora, in realtà temo che quest'estate comunque ci farà soffrire ancora. Già guardate, dopo questa seconda parte di settimana un po' più sopportabile, settimana prossima mi sa che torneremo a sudare. Non sarà un'ondata intensa come quest'ultima, però insomma più riprese, temo che luglio e agosto ci faranno un po' dannare, prepariamoci.
2: Ecco, e se Paolo Corazon con due Z dice così
3: due Z, attenzione,
2: esatto. Certo, vuol dire che è così, e quindi io mi trasferisco, non so qual è il primo posto più fresco dove
3: ma guarda, anche in montagna fa caldo, quindi non so più cosa suggerirvi,
4: appunto,
3: quindi
4: la Patagonia
3: lo portiamo e basta,
2: pure in frigor,
4: cioè,
3: Ecco, meglio.
2: Okay. Grazie a Paolo Corazon di Trebi Meteo, scaricate l'app e siete a posto. Grazie Paolo.
4: Ciao. E scaricate non solo l'app di Trebi Meteo per restare sempre in aggiornamento per quanto riguarda cosa succede nel cielo, ma anche l'app di Radio Number One per portarvi sempre con voi. Lo sapete che poi Lilli è abbastanza, se la prende sul personale, vi viene a cercare direttamente a casa o in vacanza.
2: Scusa,
4: voi non ascoltate, prima lo dovete fare.
2: Basta. Sono più come bloccata questa ragazza.
4: È così.
2: Non è vero, non vi vengo a prendere uno per uno. No, faccio due a due, perché
4: okay,
2: altrimenti
4: sì,
2: poi è lunga.
4: Come sei magnanima, grazie.
2: Non finisco più, altrimenti diventa troppo lunga la faccenda. Vabbè, in ogni caso, voi nel dubbio scaricate. Non noi due, ma scaricate proprio l'app di Radio Number One. E poi seguiteci, perché ci sono tante cose. Ad esempio, io ringrazio Manuela Doriani, che è stata molto carina, che insomma si è presa il Number One Classics la settimana scorsa, ma io dalle 22 di questa sera torno. Per ascoltare con voi il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, quando eravamo un po' più giovani, e quindi per rinfrescarci anche un po'.
4: Ma sì.
2: La memoria.
4: Ma sì, perché no?
2: Ci sta.

0: Flash, volevo capire qui a Radio Number One, grazie a Patrizia di Courmayeur che dice: ragazze, in questo momento a Courmayeur ci sono 18 gradi. Oh. Ho già le valigie pronte.
1: Sì, sì, tutti
0: io
1: noi.
0: Mi trasferisco lì, Patrizia. Se hai un posto da consigliarmi dove possa andare a trasferirmi, insomma, per un paio di mesi fino a quando non passa sto delirio. Vabbè, in ogni caso, noi donne al volante qui a Radio Number One, visto che con Paolo Corazon parlavamo del meteo e di come potrebbe essere l'estate, quindi luglio e agosto, vogliamo portarvi invece in Belgio, a Bruxelles, anche lì caldo, torrido, caldo record, insomma anche da quelle parti, ed è successa una cosa che ci ha fatto ridere al contrario.
1: Ci ha fatto ridere amaro, una risata molto amara, perché la Commissione Europea, sapete che lì c'è proprio la sede della Commissione UE, ha spento l'impianto di climatizzazione, perché appunto, insomma, questo caldo torrido ha fatto sì che le spese...
0: No, si è proprio spento.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: c'era,
1: si è proprio spento.
0: Una sovrabbondanza di utilizzo, quindi uno spreco di energia.
1: Esatto,
0: consumo
1: energia
0: è saltato.
1: Sì, c'è stata una serie di blackout e quindi appunto è rimasto spento l'impianto di climatizzazione solo però tra i piani 0 e il piano 7. Questo edificio è composto da 13 piani e indovinate chi lavora proprio sui piani superiori all'ottavo, al settimo e ottavo, ecco, i 27 commissari europei e anche la presidente dell'esecutivo
0: von der Leyen. Quindi praticamente hanno disattivato il condizionatore dove c'erano tutti i 3.000 lavoratori extra, insomma, cioè, dove c'era la von der Leyen e i 27 commissari li hanno lasciato acceso tutto.
1: Esatto,
0: perché hanno detto: è vero che si consuma troppa corrente, cioè c'è questo surplus i generatori non bastano, e quindi hanno staccato per tutti gli altri e non per loro.
1: Ma infatti tutti i lavoratori hanno detto: ma siamo ritornati al feudalesimo dove quelli in alto allora possono avere tutti i privilegi, noi almeno l'aria condizionata, no, manco quella, ci sta arrabbiarsi un pochino,
0: Guarda che questo è un po' un quadro generale di quello che succede in giro.
1: Di un po' di cose, esatto.
0: Di un po' di cosette, insomma, che avevamo questo dubbio, francamente. Vabbè.

0: la sua Passenger qui su Radio Number One, un nuovo singolo per lui.
1: Beh, tra poco una grande canzone, ma grande, ma proprio grande, grande, grande. E poi, attenzione, parleremo di banane.
0: Perché parleremo
1: ci
0: di
1: sono
0: banane,
1: delle
0: ragazzi.
1: Cose, perché nel piccolo ci sono delle cose che uno deve sapere.
0: Assolutamente.
1: E noi parleremo di quello, di banane.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
5: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.P.A. Est Energy S.P.A.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: If I Am Got You, Alicia Keys, 2003, ma sentite come, cioè, questa voce è già uno strumento, è una donna straordinaria, Alicia Keys è un'artista davvero straordinaria, grandi canzoni qui a Radio La Meruana, e questa canzone è un po' il dare il vero senso importante, le cose importanti della vita, ecco, cioè in sostanza è proprio quello, le cose materiali non nutrono l'anima, come dice lei. Bravissima Alicia Keys qui a Radio Meruana con le donne al volante, e noi invece volevamo portarvi a questo punto, dopo aver riso tanto anche fuori onda, devo dire, in Corea del Sud, dove preparano le banane in un certo modo.
1: E
0: guarda che adesso noi ci ridiamo sopra, però è una cosa intelligente,
1: molto intelligente, ma proprio smart, perché in Corea del Sud c'è questa catena di supermercati che si chiama E-Mart, che ha lanciato Haruhana Banana. Banana una al giorno, prima di pensare a strane cose, Haruhana Banana, che è molto bello, cos'è?
0: Quando tornate a casa da vostra moglie, dite, cara Haruhana Banana. Sentite un po' cosa vi risponde.
1: Esatto. Poi scrivetecelo, fateci sapere, perché siamo molto curiosi.
0: Sì,
1: ma che cos'è questo Haruhana Banana? È un pack di 6 banane vendute al supermercato. Non ridere, però, che se non riesco neanch'io. Sai, questo pack, questa scatola con dentro 6 banane ordinate però per grado di maturazione.
0: Sì, praticamente vai da quella più matura, da quella più matura a quella verde.
1: A quella
0: quindi
1: proprio...
0: cominci a mangiare quella più matura, poi quella un po' meno, quella un po' meno, quella un po' meno.
1: E se ne mangi
0: un
1: al giorno,
0: esatto,
1: finirai per mangiare sempre delle banane con una maturazione perfetta.
0: Comunque, e lo fanno anche per eliminare la plastica, perché effettivamente per non mettere tutto questo pacco. Loro mettono le 6 banane tutte in una confezione, divise per con un pezzetto di carta, insomma, con,
1: esatto,
0: un cartoncino, eccetera, eccetera. Quindi tu ti mangi le tue banane a seconda del grado di maturazione. Te la puoi scegliere, magari la vuoi non matura, la vuoi quasi verde.
1: Eh sì, esatto.
0: E se preferisci mangiartela così, tipo...
1: No, ma magari devi pianifichi, tu sai già che la devi mangiare fra 3 giorni, almeno sai.
0: E comunque
1: ti metterei un disco. Io metterei una canzone.
0: Anch'io, guarda.

0: Simple Plan, Sean Paul, Summer Paradise. Noi donne al volante non ci siamo ancora riprese. Stiamo ancora ridendo, abbiamo riso tutto il tempo fuori. Per questa notizia di spessore che non sì. voluto dare, esatto.
1: Senti, rideranno meno, credo, i tifosi del Brasile, perché il Brasile sta perdendo 1-0 con il Giappone.
0: Ne sta mangiando di banane.
1: Cosa ti ho
0: giapponese.
1: Detto? Hanno bisogno di tirarsi su. Esatto. Va bene, chi c'è adesso? Io non so più niente.
2: Noi facciamo un caffè per i brasiliani intanto, così magari si svegliano.
0: Bravo. Okay,
3: per un po'
0: bravo.
3: Di cacao meravigliato, dai.
2: Buonasera.
1: Eccoci. Buonasera.
2: Ce la stavamo raccontando su, stavamo tutto il pomeriggio attenti a seguire tutti gli argomenti che trattate di queste cose bellissime. Infatti stavo spiegando a Gabro che in Buto si scrive senza H. Perché lui niente. Pensava fosse tipo
1: ecco,
2: in Buto.
1: E soprattutto Italia si scrive Italia, non Italia.
0: Con la
3: Y. Ah, veramente?
1: Ma sai che, ma sai no, che tantissimi dicono Italia?
0: Un po' grave,
1: un po' grave questa cosa. Almeno l'Italia, diciamola, sì. Come, insomma, nella maniera corretta.
2: Io ho fatto uno spot anche Italia unghie.
1: Sì. Va bene, con
0: io
1: questo...
0: la chiuderei qua perché secondo sì, me non riusciamo più ad andare.
1: Va bene,
0: avanti.
1: Chiudiamo veramente. Anzi, guarda, vi spengo addirittura il microfono. No, vabbè, ciao ragazzi.
0: Ciao. Vi lasciamo alle
1: io torno, torno stasera alle 22. Vi aspetto con Number One Classics. Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Resta sempre a bordo con Le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: Buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani. Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela. Nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
4: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. La Casa Bianca inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
3: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi 2 giorni, in miluni atlantiche. E poco fa la notizia che 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al policlinico

0: Jannik Sinner, reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non sia fuori classe per caso, anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re dell'ATP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto, in chiave Italia, niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn. Si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati delusione per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zheng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi, tra le donne Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Happy, happy hour, su Radio Number One, Happy Hour.
3: Signor Gabro, ma lo sai che tomorrow è l'ultimo giorno di...
4: Sì, lo sapeva lei invece che oggi è lunedì?
3: Ma già, è vero, mi ero distratto un attimo. Non c'avevo
4: buonasera, visto. Luchino,
3: buonasera,
4: salve.
3: Buonasera, buonasera, ma salutiamo le donne volanti, secondo programma più ambito sul pianeta per alzare il QI. Ma noi il QI lo alziamo tantissimo e non da un'altra parte, perché sennò sarebbe stupido, no?
4: Noi siamo il primo, we are the first, somos el primero.
3: Il primo, senti quante lingue parliamo, almeno, guarda, basta, finite. Va bene, allora, visto per farvi capire dove vi trovate, che metti in caso che uno si è distratto, dice, cosa succede nel locale, quello di Radio Number One? Dove succede nell'happy out? Cosa sta succedendo lì con quei due lì?
4: Tante cose, non sappiamo bene cosa, non però sappiamo, qualcosa.
3: Però qualcosa accade sempre, poi questo non c'è nessun problema, qualcosa succede.
5: Buonasera.
3: Sì, buonasera, sì, stavo parlando, no, questa è la barista, quella col cervello artificiale. Poi dopo arrivano tutti gli altri, un pezzo alla volta, però cerchiamo di non fare troppa confusione. Però prima cosa che facciamo per alzare il livello del qui, cosa facciamo, signor?
4: Noi prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo quello che è il santo del giorno, 29 giugno.
3: Sì, e allora attenzione, perché oggi è un doppio santo, cioè un doppio santo, è double P.
4: Pippi.
3: Peter and Paul, capito? Perché lo diciamo, siamo internazionali. Noi
4: Pedro e Paolo, auguri!
3: Noi andiamo in tutto il Mendos, e quindi con le app, e quindi possiamo dirlo in tutte le lingue, no? Per sempre. Ma attenzione, perché qui sbocciamo stasera, quindi non c'è, non sta da fare. Oh, oggi è la giornata mondiale di quelli che non si spostano.
4: Che non si spostano,
3: no,
4: fermi, immobili.
3: Quelli che non si spostano, tu sei lì che stai andando e non si spostano. Dici, ma vuoi andare? No, niente, non si sposta. E capita, no? E non ci possiamo fare niente. Ma non vi dovete arrabbiare, perché niente.
4: Al massimo spostatevi.
3: Esatto, che solitamente si fa così. Se non si sposta, ti sposti te. Ti sposti te. Va bene. Niente, iniziamo già bene stasera. Vabbè, ci abbiamo un numero che vi ricordiamo dopo, ma pensate un po' voi che dovete stare qui con noi per 2 ore.

0: Jungle, siete questo profumo, ho visto su questo movimento di salsa che c'era.
1: Stavo questo profumo di onde.
0: No, ma che di onde? Ma che ora salsa lei la mattina? Niente.
2: Lei è un
0: tipo. Non avevamo dubbi. Buonasera.
1: Eccoci.
0: Siamo noi che siamo arrivati.
3: Bella, finalmente l'aperitivo. Sì, fammi sapere che li devo rimettere al mondo.
0: Buonasera Berti, vuole mangiare qualcosa?
4: È impossibile, mio.
0: Niente, ok, Gandalf
1: anche lui, dai,
0: anche
1: bene, puntuale.
0: Siamo tutti puntuali stasera, va bene. Salutiamo nel frattempo Robby. Ciao Robby, sì, ci siamo. Hai visto che qui si alziamo il livello, mica da un'altra parte. Qui si alza il livello. Va bene, allora salutiamo la Robby, salutiamo anche Luigi, detto Gigi. Salutiamo gli amici di Bergamo, gli amici di Varese, la provincia anche di Como, un saluto a Stefania, un saluto anche a Anna Ilaghi di Lugano e salutiamo anche gli amici che vorrebbero, cioè sperano di ritrovare il loro segno zodiacale, no?
1: Sì, perché noi ogni sera leggiamo l'oroscopo, poi signor Luchino, adesso Marte, non ho capito bene, è andato nel segno dei gemelli, di là.
0: Sì, Marte è andato di qua e di là, cioè.
1: Non qui.
0: Non qui perché sennò alzava il livello anche lui, quindi niente.
1: E comunque leggiamo l'oroscopo della giornata di oggi perché non ci interessano tanto le previsioni, il futuro, gli astri, anche, noi vogliamo la realtà.
0: Anche perché Marte è un segno, se ne fa un altro, no?
1: Stasera la vedi ispirata.
0: No, va bene. Allora, attenzione che estraiamo il coniglio dal cilindro, che non è un coniglio ma è il segno zodiacale che leggeremo in questa serata, perché facciamo l'estrazione non dei denti neanche del sangue ma del segno per non farvi litigare, se no tutte le volte dicevate come non hai letto il mio, hai letto quello di quella. E allora stasera ci abbiamo dei gemelli. Sei preso da qualcosa che devi far partire, forse una sfida, ansia da placare.
1: Come mai ha usato il singolare se sono gemelli?
0: Non so, perché si vede che poi uno lo spiega l'altro.
1: Ha ragione, sì.
0: Dopo uno ci resta male, uno lo spiega l'altro. Dice,

0: Bellissimo Kid Rock, Awesome Along, Radio Number One, buona serata. Siete già tantissimi che state richiedendo delle canzoni, vero?
1: Sì, poi tra poco arriva il primo spazio del dedicato. Mi raccomando, siate rapidi perché non c'è posto per tutti, purtroppo.
0: Sì, sì, purtroppo.
1: Arriva come sempre poi la sentenza del Berti, di qua, non voglio dire quella frase, veramente. Mandateci messaggi, rapidi.
0: Rapidi, rapidi.
2: Non lo voglio sapere.
0: No, non è che dobbiamo spiegare agli ascoltatori, perché sennò dopo ci restano male, che poi fanno delle richieste dopo. Non riusciamo ad accontentarli perché poi, ahimè, che possiamo farci?
3: Donne.
0: Ma donne, cosa che sto spiegando una cosa? Va bene, allora, lei lo sapeva che ci sono quelli che pagano per fare delle ricerche, per fare delle invenzioni?
1: Me lo dice spesso, sì, a volte analisi, statistiche.
0: Sì, sì, sì. Ogni tanto dovrebbero farci delle analisi anche a noi del cervello, però non lo so.
1: Di tante cose, di guardi.
0: Tante cose. Vabbè, forse non solo di quello, dai. Allora, attenzione perché pare che a breve verrà definito e chiuso un progetto che riguarda una sorta di scatola nera, chiamiamola così,
1: che registra tutto.
0: Che registra tutto, sì, sì, proprio, e non si vede perché è nera. Dico, dove l'ho messo? Non si vede perché al buio la mettono poi. No, a parte gli scherzi. E praticamente, tra le altre cose, questa non ho capito, questo non l'ho capito il perché. È una scatola nera che sarà in Tasmania. No, dov'è che è?
1: In Tasmania.
0: In Tasmania,
1: certo, sì.
0: In Tasmania, e praticamente registrerà i movimenti e gli sviluppi in negativo della gestione dell'umanità sul pianeta per quanto riguarda poi il divenire. Cioè, tradotto in due parole, siccome già non eravamo preoccupati di quello che potrebbe succedere, ci hanno fatto anche la scatola nera, così almeno dice lasciala lì
1: per monitorare il cambiamento climatico. Chissà poi ogni quanto la controllano,
0: non lo so. Ma innanzitutto devono trovarla, no? Perché al buio, cioè, mettono...
1: ma lo sapranno dove l'ha messa.
0: Comunque pare che questa scatolina prenderà il via a breve, perché è in fase di definizione questo progetto, che è stato strutturato in relazione a una ricerca precedentemente fatta in base alla situazione del nostro pianeta, che tutti ben conosciamo ormai, questo è un dato di fatto.
1: I 48 gradi di giugno non sono così normali,
0: esatto, no, però diciamo che oggi siamo passati velocemente, direi dal 48 che non è un casino ma è la temperatura, a praticamente 27 o 28 che abbiamo in questo momento.
1: È un clima un po' lunatico.
0: Esatto, è lunatico, anche se
1: c'è sole.
0: Stasera mi sa che stasera è meglio che niente. C'è anche Gabbani su Radio Number One, Summer Funk.

0: Mia, Francesco Gabbani, Summer Funk, state lì perché tra un attimo primo spazio del dedicato.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, sì, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche
3: te?
2: Il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: number one, meteo.
1: E come sempre a quest'ora dell'happy hour diamo un'occhiatina alla situazione meteorologica che sta da venire nella giornata di domani grazie ai nostri amici di Trebi Meteo. Allora, attenzione al nord, soleggiato al mattino, mentre al pomeriggio qualche temporale sulle Alpi in propagazione serale nelle pianure centro-occidentali. Attenzione al centro, tempo stabile e soleggiato pur con qualche formazione di locali rovesci, mentre al sud tempo generalmente soleggiato ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi. Per restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: Lunedì 29 giugno 2026, mentre aspettate un altro venerdì, ci siamo noi, quelli dell'Happy Hour, Luchino e Gabro, a tenervi compagnia dalle 20 alle 22 per tutta la settimana, ovviamente su Radio Number One, che potete trovare anche su tutti quanti i social, Instagram, TikTok, Facebook. Dateci un'occhiata, pubblichiamo ogni giorno tantissimi video, per esempio le interviste o tutto ciò che facciamo nel dietro le quinte. C'è anche un nuovissimo canale broadcast su WhatsApp per rimanere aggiornati 24 ore su 24. Noi dell'Happy Hour iniziamo subito con il primo spazio del dedicato. Chiedete la vostra musica al 393 444 0444.

0: l'abbiamo fatta.
1: To not believe.
0: Beati the prim, and the ultimes. Yes. Va bene, buona serata, questo è l'Happy Hour, il vostro bar preferito. Qui alziamo il livello qui e non dall'altra parte. E attenzione, perché qui ci sono anche le vostre canzoni, quelle che selezionate attraverso il nostro numero di WhatsApp.
1: Che ricordiamo al volo, il 393-4440-444. C'è la musica? Sì, ma solo per i più veloci.
0: Ma certo, come

era il 1982, si chiama Gary Lowe, era italianissimo tra le altre cose, e questo era You Are a Danger, che Luigi è andato a ripescare e abbiamo ritrovato questa canzone tra le altre cose. Una delle tante canzoni etichettate sotto un'etichetta che si chiama Disco Magic, nota a tutti perché pubblicava diversi prodotti, tra i tanti c'era anche P-Lion al tempo, Happy Children e tanti altri che hanno fatto la storia della musica in quel periodo, si è parlato degli anni 80. Buonasera

0: aveva un video girato in Giappone. Abbiamo collegato la cosa io e il signor Gabriel, stavamo dicendo
1: vero.
0: Che è praticamente la partita come
1: Brasile sta Giappone nei mondiali, ha pareggiato il Brasile 1-1, vediamo chi vincerà,
0: vediamo se ci berremo un caffè, dai.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Invece che caffè, io magari se ci beviamo anche, cioè mangiamo un sushi, un sashimi, va bene uguale, no? Al posto del caffè, no?
2: Per me, guarda, mi trova sempre, noi, sempre le d'accordo.
1: Per noi è uguale. Per noi è uguale, sia che vinca uno o l'altro, giusto? Diciamo le cose come stanno.
2: Ma io tifo qualcosina, no, però allora so che lei da cominci, grande appassionato.
1: Io sa che sono appassionatissimo, quindi io mangio qualsiasi cosa, basta che mi danno da mangiare.
3: Lanciamogli contro il nostro robot.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io.
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Radio Number One presenta... Dedicato.
12: Signor Gabbro, finalmente arriva il secondo.
13: Non mi meraviglia, mio signore.
12: No, no, il secondo non era il secondo. Cioè,
14: lui pensava al secondo gol tra Brasile e Giappone, no, ma perché è distratto. No, sai che guarda la partita, dirà, l'ha visto. Invece che cucinare.
12: Invece che cucinare, guarda, cioè, non era il secondo, cioè, ma non è il secondo quello che si mangia.
13: È impossibile. È impossibile.
14: Ma forse perché è fatto di metallo, non ha mai fame, allora pensa che siamo così anche noi.
12: Buona serata, benvenuti.
15: Dai che beviamo qualcosa.
12: Ma perché, Berti, al secondo spazio dedicato, diciamo, non
14: dedicato
12: ci
14: a voi che potete scegliere la vostra canzone preferita mandandoci un messaggio WhatsApp. Preferiamo il vocale al 393 444 0444.
12: Poi se volete fare anche il consonante va bene uguale. Allora attenzione, salutiamo il signor Maurizio, c'è una canzone per lei.

You're Ready for Love 1979 nella prima versione, tra le altre cose, perché c'è un segreto su questa canzone. Nel 79, quando venne pubblicata questa canzone, passò un po' in secondo piano e inosservata, tra le altre cose, perché faceva parte di un progetto. Ma poi si riscoprì a seguire nel 2003, perché fece parte di uno spot pubblicitario per Sky Sport e tornò in auge. Pensa un po' te.

0: Rodrigo, Drop Dead, Radio Number One. Ha visto? Alessia ha scritto un messaggio, ha detto: finalmente ho spento l'aria condizionata, sono a Milano.
1: Stasera è un po' più fresco, meno male, stasera, finalmente.
0: Ha visto? Stasera è un po' più fresco. Che...
2: Però si poteva far meglio.
0: Ma si poteva far meglio cosa? La danza della pioggia.
1: Ora le porti i pinguini, Berti.
0: Mamma, Berti, per favore. Salutiamo anche il signor Massimo, che nel frattempo ha affittato una barca. Dice: ma no, dai, non esageriamo, dai, non è che ha piovuto così tanto, diciamo. Katie

0: Italia, sì, buona serata, questa è la number one, nell'informarvi che il prezzo del gas oggi chiude in netto rialzo, quindi evitate di usare il gas. Attenzione perché tra un attimo torniamo con la seconda ora dell'Happy Hour.
1: Che cerchi? È qui! Radio Number One.

0: Sono le 21 in punto, buonasera a tutti, questa è Radio Number One.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento. Radio Number One presenta... Dedicato.
2: Cambi canale, cosa sta guardando? Cos'è che sta guardando? Ma la S di Samira che cosa? Cos'è che sta guardando? Sta guardando la televisione.
0: Allora sai che è sempre così, probabilmente è appassionato o vuole diventare un nuovo volto della televisione italiana. Le dico la verità, lasciamolo andare che ci leviamo dei piedi.
2: Potrebbe andare, sa dove?
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
2: Buona serata, seconda ora insieme. Buona serata, non so cosa stiate combinando, anzi fatecelo sapere, perché qual è il problema, siamo a disposizione per, giusto appunto per...
4: Non ci abbiamo appunto, più spazi,
2: niente, non ci abbiamo più spazi.
0: Primo giorno della settimana esauriti, come noi, gli spazi tornano puntuali domani alle ore 20.
2: Però ci abbiamo ancora delle canzoni che voi ci avete chiesto nell'arco di questo, qualcuno era riuscito a... buonanotte. Qualcuno riuscirà a ritrovare la sua canzone all'interno di questa prossima ora. E allora salutiamo anche Erika che voleva una canzone. La canzone, eccola qua.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi.